0: Arroz con habichuela, grande lo que hay.
1: Noventa y siete punto siete FM, Arca Media.